0: to tele wore nga fa tere tawa so fanga o ye nei ai sale to find out ye ile lo fa ye pele ya ti oi ona ve ile o oe malaki ole manu malo ye lo fa mai ile tichi sa pacific fa ngo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sa top up benga cha fa ilang se fa lo lo la tane pe lo fo ile click x ole tichi sa itna so website ye wa inga o wo ile pacific ma wa so wa bano e te manu malo mai ile tasi le ono se pulu fa ilunga lima se la tala ka se i ba yaso te tasi to fo nei lo le lo fa mo so bano e te manu malo mai ile tichi sa pacific e ye ai inga fa pito
1: station sponsor.
2: Point one. The next program is in Italiano, the Italian language.
3: Ogni giornata che passa dovrebbe essere una giornata di festa, ma non la va così. Però ogni venerdì che arriva tenta di portar con sé un briciolo d'allegria. Siete in compagnia di Luciana e Franco. Buon ascolto.

mattina si potrebbe canticchiar così: apriteci le porte, ascoltatori, noi siamo qui fuori, noi siamo qui fuori. L'idea stamattina è quella di bussarle alle vostre porte per darvi il buongiorno e poi accontentarvi col motivetto richiesto. I motivetti sono tanti, saltellano tra una regione e l'altra, e noi di regioni ne abbiamo parecchie. Il bello è che da una è nato Gino e da quest'altra è uscito Pino. Naturalmente c'è anche Piero, Federico, Fulvio, Ginetto. Però ci sono anche le signore. Ebbene, stamattina bussiamo alla porta di tutti questi signori e signorine. Ed eccola qua, Antonietta, che viene da Venezia e sogna e spera un'altra passeggiata in gondola lungo il Canal Grande. Il gondoliere è alla mano. Noi ci seguiamo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Eccola qua, proprio sott'occhio, la Ninetta sbucata allo studio in bicicletta. Non lo crederete mai, perché dice di portare a spasso 72 primavere. Proprio simpatica questa signorinella lungamente pensionata. Pensate, porta con sé il sapore del mare. Dice di averlo messo prima di lasciare Trieste dentro la borsetta. Lo dice allegramente canticchiando e ci fa anche qualche saltarello. E bisogna dirlo, sta nonnina è piena di vitalità. Ad ascoltarla si capisce che porta con sé vitalità e vigore, come il comico concittadino Ceccherin. Dice che per star bene e campare allegramente il ridere allunga la vita. Ebbene, le sue 72 primavere lo provano chiaramente. E visto che la dolce nonnina è allegra e piena di vita, le diamo una spintarella per qualche altro giovanile saltarello.

0: Angelo, per favore, puoi richiamare lo studio durante la prossima canzone? Andiamo avanti. Sotto il riflettore adesso abbiamo Giovanino, che non è poi giovanino, ma vecchiotto. E di anni sulla gobba, dici lui, ne ha ben 88. Lo chiamano il pensionato stabile. Onestamente, però, non è stabile sulle gambe. Porta con sé sempre un bastoncino e per qualche passeggiata più mobile salta sul suo biroccio fatta a mano. Ride quando menziona le sue 88 primavere.
1: Ride perché c'ha gli occhi forti come quelli dell'aquila e dice, esagerando naturalmente, che vede attraverso i muri. Questo giovanile vecchiotto vede attraverso i muri, ma non ha visto il poliziotto che lo ha acchiappato quando attraversava la strada col semaforo rosso a Valli. Nonno, gli ha detto il poliziotto, se ti acchiappava un'auto, adesso facevi il fagotto per l'aldilà. Ma fortunato tu che qua ci sono io, buon poliziotto. E la multa, eccola qua, 888 banane. Le multe, signori, sono salite alle stelle e quei soldi servono per fare le strade più belle.

0: Sorpresa stamattina. Pensate un po'. È sbucata la Marietta, mezza nuda che guidava la Lambretta. Dice che lei s'alza sempre presto la mattina, si gusta un buon caffè, poi fa la scappatina e punta verso il mare con una gran voglia di nuotare.
1: Ad osservarla di mattina sembra la Befana, ma dai colori delle bracche la Marietta è tutta una pisana. Ogni mattina fa quattro bracciate fra le onde e con tartarughe e sardelle ben si confonde, davvero, Come naturale è apparso il pesce cane e quello non andava in cerca, certo, di banane. Immaginarsi i saldi della Marietta per salire in tempo sulla sua Lambretta.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Cari miei, il tempo passa, è come l'acqua dei torrenti, ma non torna più. Se la cosa si invertisse, pensate un po', se si invertisse cambierebbe tutto, ma non la va così, son pensieri matti. In ogni caso, una matata ad ogni chiar di luna non fa poi mica male. Una scottante pensierino magari può far innervosir qualcuno, ma noi usiamo sempre, o quasi sempre, dolci, dolcissime, mielate paroline. E poi magari salta fuori un piccante, piccantuccia terzina.
2: Difatti, una terzina come questa. E qui è Gigino che chiede ad un'amica il caffè. Gigliola, ti piace il cappuccino? Per niente, fa lei, io preferisco il prete. Caffè che vai, diciamo noi, cappuccino che trovi.

Se osservate di sera la luna, spesso si mostra pallida. Sembra immobile e par che dondoli. Qualcuno dice, lei va per i fatti suoi. In realtà è solitaria e vaga nell'universo. Noi la adocchiamo quando si mostra come una gran fetta di melone. Quando si ingrossa, più colorita, par che sorrida, ma questa è solo un'impressione. La luna gira, rigira, va a dormire e si ripresenta, e l'uomo dalla terra la coglie in pose e angoletti sempre diversi. È un'eternità che gira e rigira, sorride alla terra e l'uomo di qua da un pezzo si è innamorato. La fantasia ha cavalcato, è come un colpo di canone. Tra le tante è apparsa anche la stagione.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Vivere, ridere e cantare. Questo è un tipo di vita che a tutti piacerebbe fare. Per davvero sarebbe un allegro girotondo. Ma tante cose vanno storte in questo mondo. Vi svegliate presto la mattina e scoprite che son esplose altre bombe in Ucraina.
2: Non vale la pena far lamentele, scoppiano le bombe anche in Israele. Se si vuol salvare il popolo del mondo, non vale la pena fare questo girotondo con missili e cannonate, perché sono tutte bugianate. La vita è breve per tutti su questo caro mondo. Resta quindi poco per completare il girotondo. Io vi saluto e vi regalo un bel sorriso, sempre con la speranza di rivederci in paradiso. Per adesso intanto mi faccio un goccetto di malvasia e per domani sia pure quel che sia.

0: Probabilmente non vi sarete accorti, ma noi qui, attraverso le onde radio, festeggiamo la vita. Chi ci segue non si sa, chi ci segue non si sa, e chi capisce tira a campà. Con la fantasia, ascoltatori, si gira il mondo, e noi ci caliamo di qua e anche di là. Ma chi pensava mai di sbarcare in terra africana, dove per colazione la mattina ti offro un pan tostato e la banana?
1: Questo è un invito agli ascoltatori nati per fare proprio i cacciatori. L'Africa, oltre ad essere un paradiso di foreste e fiori, è la terra adatta per tutti i cacciatori. Lo dice chiaro e tondo Gianni, l'africano, che per sbaglio ha messo in gabbia, pensate un po', un paesano. Era un chietino che mangiava poco e beveva solo vino.

La fiera australiana, che conosciamo come l'Exhibition Week, va più o meno a braccetto con il Ferragosto italiano. Sono 2 settimane festaiole per entrambi i paesi. I farmisti arrivano qua giù con carrette e carovane e nell'arena dell'Exhibition godono giornate allegre al sole tra i profumi delle cucine che stimolano appetito e rallegrano i giovincelli. I locali, per l'altro verso, non tutti, questo si sa, puntano per la pace boscaiola. Caricano tende, coperte, materassi e si tuffano nei boschi. Lì saltano fuori canguri e canguretti, qualche leprotto, qualche coniglio e, arrotolato sotto il fogliame, fa la nana qualche serpentello e se ne vedono 2 e anche 3, se il tempo è bello. Oggigiorno si vive allegramente un'avventura. Basta solo non aver paura. Peppino, per esempio, pensionato, volei volare, ma bucato il paracadute, è finito in mezzo al mare.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: È ora di compilare il censimento. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. È possibile partecipare online, su un modulo cartaceo o con l'aiuto di qualcuno, se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. E ricordate, includete tutti coloro che si trovano nella vostra casa la notte del censimento, compresi bambini, neonati e visitatori. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, fornisce informazioni utili per la pianificazione di servizi come scuole, servizi alla comunità, assistenza sanitaria e trasporti. Partecipando, contribuisci a garantire che la tua lingua, cultura e comunità siano rappresentate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica Canberra.
3: Station sponsor.
4: Un salutino adesso al nostro amico Nino della Costa d'Oro con questa canzone.

0: We all here, and we stay here, we can't get out because Lucy complaining.
1: I'm not!
0: In ogni caso siamo qua, qualcuno un lontano giorno mi sembra che abbia detto mille e non più mille. Credo che intendeva anni e non pensava a mille lire. Con quelle poi, proprio oggigiorno, si fa poca strada. Questo mille e non più mille sembra si adatti alla terra, la terra sulla quale abitiamo. Gli uomini dal pianeta vorrebbero piantare patate, pomidori, insalate, ma ce n'è altri con idee alterate e sgancia missili e bombe, mica patate. Pensare alla pace universale è come mangiare minestra senza sale.

Sorprendiamo stamattina fra le onde del mare di Coulomb e la persona che sorprendiamo è Anna, alla quale auguriamo una felice giornata.

Ascoltatori, vi ricordiamo di seguire i nostri programmi radio che vanno in onda mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio, giovedì dalle 8 alle 9 con Giuseppe, venerdì con noi Luciana e Franco. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci eclissiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo. Buona giornata, buona settimana.